0: Это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Non ho creduto nei miracoli fino a quando non senti come qualcuno legge i miei pensieri non ad alta voce e il cuore.